0: Marketing Radio Lola. Radio Lola, sportske vesti.
1: Sponzor Betole.